fuori lo giro tuo gioco sa o mi rio nessuno e lo lo mi quello lo fa o cacciare lo va da sa ma di sicuro è algo fu fai lo e di